noi si sogna. E parlato da fornicola, di paterno, di serve dei soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, già fate di che gira.

porta, ma che la morte grida, dove sangue, tu che vuoi, di tu che vuoi, e l'amore che c'è.